se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo. Tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scusa e accuse e scusa.

se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo. Tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.